0: sono un po' le tre che si vanno a comprare merce.
1: A noi loro ci compra della merce in Palermo, da molti americani in Palermo.

0: tutto punce, ma se mu vicina resta povertà canne unce, nero una forza per girare avanti in mezzo a se compagne senza Dio e senza sante.
1: Ormai cara si accattano tutte queste nella sua tutta in tierra.

0: che tu ci avessero chi sono che appannea, ci avessero la roba da mangiare fuori.
1: La soluzione mia fosse questa, tutte queste case vecchie che ci sono, invece di venderle alle persone, il municipio fosse bene di costruirle e dare alle persone casa nuova. C'è Rosso Violaro, c'è chi prendeva la camia, c'è chi prendeva Arance Caetà, c'era tutto, c'era Otavinnaro, ora non c'è più, ora ci si mettono un fuoco. Tutti i buidi alla verità, non le cose serie che c'erano prima, case che non sanno ciò che fanno. Che se c'erano le vicine? Che c'erano queste vicine?